quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80. E come sempre in questi frangenti c'è in onda quel che accadeva qualche anno fa, ma parecchi anni fa, nella nostra Hit Parade. Siamo nel 1961, signore e signori all'ascolto, nella radio dei 30 anni di grande musica e di grandi successi e soprattutto di tantissimi stili. Nella nostra Hit Parade c'erano due artisti che voglio farvi ascoltare oggi, tutti e due italiani. Cosa succedeva in classifica in quel tempo? Ve lo dico dopo aver ascoltato il primo pezzo di Adriano Celentano, Non esiste l'amor.
3: C'era una volta...

sono pazzo. Il 1961 è stato un anno particolarmente interessante per Adriano Celentano. Arriva secondo al Festival di Sanremo insieme a Rita Toni con la canzone 24.000 baci, che vendette poi 500.000 copie e si posizionò stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita. La canzone che invece abbiamo appena ascoltato era Non esiste l'amor, non è proprio una delle più strepitose della sua, del suo repertorio, ma comunque a quel tempo, in quel settembre, era lì e l'abbiamo ascoltata ancora una volta insieme. Un altro artista molto molto interessante, un intimista, un veramente protagonista di momenti veramente belli della musica italiana, era Nico Fidenco. Poi vi dico qualcosa su di lui. Adesso ascoltiamo Legata ad un granello di sabbia, a quel tempo primo in classifica.

0: 100. La specializzazione di Nico Fidenco era quella di estrarre canzoni dalle colonne sonore di film famosi e trasformarle in successi di vendite musicali, e in effetti fu proprio così. La sua carriera cominciò con War Sky, anche questa faceva parte di una colonna sonora, fino ad arrivare a questa bellissima Legata ad un granello di sabbia, che fu il primo disco della storia della musica italiana a raggiungere, a sfondare il muro dei milioni di copie, addirittura 1.500.000. A quel tempo era appunto primo in classifica in Italia. Io vi ringrazio come sempre del vostro ascolto, della cortese attenzione. Vi lascio nelle mani di un palinsesto, anzi, nelle note di un palinsesto strepitoso di questi 30 anni di grande musica, da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che...

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. I've got a feeling.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
3: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. La rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Elena Rybakina agli US Open, fissatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami, passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile e ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: sono felicissima e molto orgogliosa. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata a kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio di Australian Open. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
4: La solita strada bianca.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
2: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex Premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
4: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
5: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
2: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica, punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Bentrovati all'appuntamento con le ultime news di Tecnologia e Finanza. Una partecipazione organica delle imprese tradizionali alle attività del settore fintech può dare un contributo fondamentale al superamento della crisi che lo affligge. Tra le aziende che scommettono sul futuro della finanza decentralizzata c'è Siemens, che ha recentemente annunciato il lancio di un bond da 330 milioni di dollari su blockchain. L'operazione è stata realizzata grazie al supporto tecnico di Deutsche Bank. Grazie alla fortunata partnership con NBA Top Shot, il Layer 1, la blockchain di base di Flow, si è conquistato il rispetto degli utenti. La piattaforma punta ora a consolidare la sua posizione di mercato con una strategia di investimenti a lungo raggio. Al centro di questo percorso ci sono gli accordi con Google e Ubisoft e l'aggiornamento del sistema. Mentre le due multinazionali ricopriranno il ruolo di operatori di nodi, il nuovo software apre Flow alle Ethereum Virtual Machine con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità multi-chain. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti sulle news di FinTech.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chievo ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata serena al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quando venite a Porto Sant'Elpidio? Mai, penso quest'anno. Quest'anno non scendiamo giù oltre Cesena, oltre Rimini,
3: oltre Bellaria.
2: Non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora, mi hanno detto Cadavolo, per favore, puoi chiamare Crisio perché la pioggia, adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre
3: è un po' che non lo sentiamo. Quindi,
2: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Sì, fa. Come si dice? Sì, fa gli interventi.
4: Anche lì.
2: Quindi ci ha tagliato proprio. Cioè, non.
3: No, forse è proprio.
2: No, dorme. Aspetta, provo WhatsApp. Che prima mi ha scritto. Io l'altro giorno mi ha scritto. Vediamo. Su WhatsApp suona. Però non è detto che prende. Non so se sta WhatsApp, se suona.
3: Leggi, se si dice sta squillando.
2: Chiamata in corso.
3: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto sta squillando.
2: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
3: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
2: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa,
3: certo,
2: o è falsa.
3: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
2: Provo a chiamare te.
3: Ti uscirà, sta squillando.
2: Vediamo, Aspetta.
3: Così ti accorgi se uno è attivo su
2: Cicciolina,
3: WhatsApp.
2: Cicciolina, uguale, posso chiamare Cicciolina?
3: Io ce l'ho il numero.
2: Basta. Ugo.
3: WhatsApp, vai.
2: WhatsApp. Aspetta, vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire squilla.
3: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
2: Chiamata mentre... in corso invece no. Non è
3: contattabile su WhatsApp per il momento.
2: Ah, è saltata la corrente a casa mia, vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su. Cioè,
3: ma come fa?
2: Il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo, c'è una madossa cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi questi. Perché i primi cinesi quando
3: arrivano, non
2: vado avanti perché no, sennò mi viene l'infarto di Vendavugo. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi? Non erano credibili. Cioè, il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavano come dire, ma che cazzo stai? Cioè, che stai a fare? Apri sto negozio, ma chi c'entra qua? Non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo. Cioè, non. Se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro, questi piano piano sono arrivati, capito? E ci hanno inglobato. Vabbè, comunque, questo cinese, Wang Gu, decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47. Li fece accendere tutti in una volta. Come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo non si strusciava.
3: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che.
2: Dietro? Che spingeva la sedia tutta insieme. Perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere.
3: Una decina e passa.
2: E passa. A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque, li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, questa nuvola di fuoco doveva e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito.
3: Ma va.
2: E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
3: Ma perché?
2: Perché 47 non funziona. Vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
5: Andrea
3: Cattavolo Show.
2: Quelli che hanno strusciato la sedia con lui legato sopra. Si è pure fatto legare, pensa che. Mamma. la battuta di Davide Turchi, eh?
3: Ma chi è?
2: Lo salutiamo. Ciao Turchi!
3: Ma chi è sta gente?
2: Ma che ne so. Ma brava, gente brava però.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: Superman è arrivato, il vero Superman.
3: È lui.
2: Chiaramente la S non entra sul petto, si vede uno scarabocchio, ma non si capisce se è una S, può essere qualsiasi lettera, capito? Perché essendo magro, lui è più magro di fronte che di profilo, pensa. C'è cioè, una roba.
3: Ascolta, io sono atletico.
4: Ascolta, io sono atletico, ok? Io sono atletico, guarda che polpacci, guarda che gambe che c'ho, guarda che gambe.
3: Io sono.
2: Ma vada via il che.
3: Ma perché c'è
2: ma dai, buono.
3: Ma io sono dai, gentilina. Perché sera? Io sono uniforme.
2: Uniforme. No, non sei uniforme.
3: Io sono un concetto vetrista, ma
2: allora, le gambe sono storte, sono più grosse del busto. Come fai a essere uniforme? Non sei uniforme. L'uniforme è quello che è, diciamo, è uniforme. Lui è uniforme, è una palla, vedi? Lui è uniforme. Tu non sei uniforme. Vai, lascia
5: scusate,
2: stare.
5: Scusate, ragazzi, lui non è uniforme, lui è a 90 gradi.
2: Non l'ho capito.
5: Uniforme, sull'uniforme si mettono i gradi, no?
2: Ah!
5: Questo era un po' difficile.
2: No, poi 90 gradi, e poi devi dare un'altra gradazione.
5: E quale?
2: I gradi. Lui è maresciallo, capito? No, è appuntato.
5: Ma la battuta era sui 90.
2: Ah, sui 90, vabbè, non l'ho capito, fa niente. Non, lascia stare. Volevo essere pignolo, scusa, hai ragione. A proposito di pignoleria, mi dicono sempre che io sono pignolo. Io non è che sono pignolo, io sono onesto con me stesso e con gli altri. Perché stai ridendo? No. Perché ride? Perché la scimmia ride qua?
3: No.
2: Ti mancano i piattini, ti mancano.
3: Aspetta. Vabbè, guarda che io, allora, io
6: ragazzi, veramente, c'è una roba incredibile, c'è questo, ma è italiano questo?
5: È italiano.
3: Ma tu sei mica...
6: Ma perché non gli fate attraversare la pista di Monza mentre parla? Mentre sfrecciano le macchine, ma chiedere anche lui l'amore della macchinina, dai.
5: Scusa, ma lei chi è?
2: Andato. Va bene, allora, Catavolo, ma tu sei credente? Io, allora, credo, sì, credo, non professante, non professo. Credo che ci sia qualcosa, un'entità, una forma, un non lo so, allora, io a volte, no, non è che sto pignolo, però in alcuni quadri della chiesa, delle raffigurazioni, Gesù c'ha la croce. Adesso io non è che voglio essere pignolo, però insomma capito che già sapeva e quindi già se l'era messa al collo, perché è successo dopo, no? E quindi a volte mi faccio queste domande strane, ma perché c'ha la croce? Cioè, non deve ancora morire, cioè, non è strana la cosa, no? Non ti fa strano?
5: Ma secondo me era già morto e poi come simbolo c'ha la croce.
2: È risorto.
5: Sì.
2: E girava sempre.
5: Sì, girava.
2: Con la croce attaccata.
5: Allora sì.
2: Però è come se uno viene ucciso, che ne so, a pugnalate e poi va in giro col pugnale, capito?
5: Certo.
2: Cioè mi fa strana sta cosa, capito? Però sono credente, sì, credo che ci sia qualcosa di potente. Un Ugo enorme, che ne so.
5: Un Ugo enorme.
2: Oppure un Forobo, magari che diciamo. C'è Mazinga, magari. Chi te l'aspetta? Mazinga! Lì sarebbe Venusia, bella, Venusia. Bella con le tette che gli partivano, i missili tettonici. Va bene, non lo so, ragazzi, credete a quello che volete. Io credo in Achille, ragazzi, quindi non credo in Achille. Devi fare dei giri per consegnare la spesicarlo stamattina?
3: Yes.
2: Bello, sono contento per te. Bravo. Continua se vuoi, continua. Stavi continuando il discorso.
3: No, stavo dicendo, sì, perché mi chiesto.
6: Ma parla sempre così, ragazzi, ma non ci capisci niente, dai, mi hai rovinato,
2: No, ma tu sei come le rovine Maya, sei. Le rovine romane, capito? Cioè.
3: Tu
2: dovresti andare in giro, parlare un po' così, la gente rimane stupita. Dice, ma è una rovina quest'uomo. È una rovina. È inutile che andate in giro a Pompei, andate in giro. Invitate Achille a casa, lui fa un mezzo che bella rovina, capito? finisci.
3: No, ti stavo dicendo che vado, sì, a fare vado a consigliare a spizzicarlo,
2: sì.
3: Vado qua alla Spezia d'Oro, faccio Caladeor, sì. Vado al quarto spirito qua all'Idoli Lonato, poi
2: sì. Tutto il giro ci vuoi dire, eh?
3: Faccio diversi.
2: Te lo dico,
3: diversi.
6: è andato. Okay. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
3: Ecco, visto che vado a destra e a sinistra con spizzicarlo, vado, ne approfitto, vado a ricordare che cosa, che se qualcuno avesse, se qualcuno ha o se qualcuno conosce, hai un amico che ha un locale,
6: stare, non, fa, non fare la marchetta, perché devi fare la marchetta? Ti ho chiesto solo se facevi il giro delle consegne, okay, basta. Fa la marchetta sempre. Andiamo avanti. Allora, qualcuno riesce a vederci sull'app schermo intero. Ugo, dimagrisci un attimo. Saltella un attimo, perché non riesci a vederci a pieno, capito? Adesso gli tagliamo un pezzo di chiappa, vediamo un po'. Un po' di pancia. Tira dentro l'aria, così ci vedi? Così ci vedi? O forse così? Sì, rimani così, rimani così, rimani così.
7: Andrea, show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomotè saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo software, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due sì, attributi, quindi quattro, perché se sono due gli attributi sono anche quattro le non è un bambino, è in campo de bocce, cioè, vabbè, comunque il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi. No, ma ste cattiverie, no. Ma dico io, no. Ma t'ha chiesto lui, te l'ha chiesto? No. E allora, ma leva le mani, ma giù le mani da mio figlio, lascialo sta, lasciagli le stecche da biliardo, lascia, che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
3: Ma come?
2: E se l'è messo lui, cioè ma queste sono cattiverie vere, questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
3: è il battutista.
2: Cioè, Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti, allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, sono spuntate, la mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina, credo. Hanno le fasce da cinesi, quindi non è... Saitama ha trovato la casa di una pop star, ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View. Cioè, una roba,
3: questo è un genio,
2: ma è un maniaco questo, cioè, non è... che genio, cioè, non è... questo praticamente questa si è fatta un selfie, lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto, dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade, esatto. Quello... è riuscito a trovare la casa della pop star cinese, cioè ti rendi conto, ha bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso, prendi, pizza buona. Vabbè ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi, tutti sono pericolosi i cinesi, io ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia.
3: Luca Iaia,
2: com'è?
3: Luca,
2: gli hai cambiato nome, Luke, lo volevi chiamare Luke, facevo uno sketch, io facevo il cane, chiamami che mi piace troppo.
3: Luke, hey Luke, accuccia Luke, croccantino Luke.
2: Bellissimo. Forse lo rifaremo, no, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo. Sicuramente io farò un cinese, farò una parte di un cinese, voglio fare il cinese, il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi. Faremo tante cose. Siccome è l'ultimo spettacolo, faremo un sacco di roba, cioè buttiamo, mischiamo un po' tutto. Quello che esce fuori. Attenzione, perché verrete sorpresi, cioè nel senso che uno si aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no, è il teatro. Ma il teatro, perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così qua e là, invece a teatro, cioè siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente, non va aspettato lo spettacolo teatrale. Ok, va bene, quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 ottobre saremo a
3: Rovereto, Trento
2: e il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Non è che dopo dice no, è troppo presto, 24 ottobre non è presto,
3: no.
2: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri, poi rimani accicciato fuori e noi non torniamo più dopo, non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo pagare. Non ripete, va bene. Allora, uomo senza membro, vada. Dica.
3: Scusami.
2: L'ha venduto, l'ha messo su Vinted. Non gli serve. Che...
3: Allora,
2: se l'immagine uno che va, sai, nei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, c'è i pacchi che arrivano. No? Adesso dei benzinai. Se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa, gli avrebbero dato lo scemo. Invece, adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, ragazzi. Okay. Arriva senza benza, cioè incredibile, cioè con un gatto il pacco.

0: 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
1: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase, come chiude. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie.
0: E sei bella vispa!
1: Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti aderenti, poi gli chiedi ciao come ti chiami, fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vispa.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sono fighissimo! No, è fantastica!
3: Vabbè, però la faccia, vedi che è più magra.
2: Si vede che è intelligenza artificiale.
3: Eh sì, tu la barba dovresti portarla così,
2: no,
3: vedi?
2: No, la faccia dovrebbe essere così, sarei benissimo.
3: Saresti bene, sì, saresti bene.
2: Adesso, con le iniezioni.
3: Saresti. Vabbè, uguale, ragazzi. Vai, ma allora, se tu vai da una cinese, invece di farti fare i massaggi romantici, ti fai dare 150 sperle in faccia, ma vedi che dimagrisci.
2: Ma no, si gonfia.
3: Oppure ogni volta che apri il frigo, pam, una cinese dietro, pam, uno schiaffone dietro sulla capa. Scusa, lo richiudo. Chiude. Allora, tanti io non ce l'ho con nessuno, ragazzi, però qua ci stanno prendendo in giro da ogni fronte. Allora, andavano bene quelli, come si chiama, gli incravattati, che ci prendono in giro con le promesse di Pinocchio e non ci crediamo più, infatti non va più nessuno a votare. Dicono, ah, ma non c'è gente che va a votare. Ci credo, ci avete coglionato per anni, ci siamo stancati di farci coglionare, no? Però adesso tutti hanno preso le sembianze dei politici e parlano come i politici. Allora, vai su Instagram, allora, a parte le donne tutte fighe, tutte che sono fintissime, che tu poi le trovi in un parcheggio, ti dai appuntamento ed esce fuori dalla macchina un hamburger gigante con i piedi e tu gli dici, scusa, ma c'ho il colesterolo alto, non riesco a mangiare oggi, e te ne vai. Oppure i personal trainer, tutti i personal trainer che ti dicono come fare la tartaruga, gli addominali, facendo 4 esercizi con la sedia, ma te la devi mangiare la sedia. Se ti mangi la sedia e non mangi nient'altro, ti vengono gli addominali, altrimenti con la sedia non ci fai una beata mazza, qualcuno deve dirlo. E poi un'altra cosa, ragazzi, i dottori, ci sono 8800 dottori e dietologi. Mangia questo, mangia quest'altro, ma non ti dicono le quantità, ti dicono mangia la frutta secca, sì, ma non una busta, però, cioè non puoi mangiare tutto, ti dico, c'è quello che ti dice, puoi mangiare tutto, non rinunciare a niente, al gusto. C'è una dottoressa che ti fa delle ricette dove ti fa il tiramisù, il cose, e la gente ci crede e compra quei prodotti là che costano una barchetta di soldi. Una pizza sua 22 euro, a casa ti arrivi, te la devi cucinare pure tu, quindi mettici la corrente e tutto, ti costa 25 euro quella pizza. Dici, però c'ha pochissimi carboidrati, pochissime calorie, non è una pizza, quella non è una pizza, tutt'altro che pizza. Poi ci sono le amiche, ho fatto un dolce, un tiramisù con la ricetta della dottoressa Pazzo Fullo, ma non posso fare il nome, e dici, tu lo assaggi e non sa di tiramisù. E ti guarda e ti fa, buono, vero? E tu, buono, non riesco più a muovere il palato, però è molto buono. Se mi dai quella forchetta che mi buco la faccia, magari esce e riesco a mandarlo giù. Vabbè, ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, però siamo diventati tutti esperti, tutti fenomeni. Siamo tutti difettati. Anzi, io cambio il nome al programma, lo chiamerò non più Andrà Cadavolo Show, ma siamo tutti difettati. Mi piace di più, mi piace. Allora, questa è meravigliosa, ragazzi. Se vi perdete questa notizia, non avete capito niente della vita. Perché bisogna ridere. Come si dice? La risata allunga la vita. Ti allunga la vita. La vita. La tua no, Ugo, perché è già lunghissima.
2: Tranne la mia.
3: Se gli giri intorno, fai prima girare intorno alla Salerno Reggio Calabria che è intorno a Ugo, ragazzi. Tenta rapina al supermercato, ma la cassiera è un ex compagna di scuola, lo riconosce, arrestato. Cioè, questa è meravigliosa, ragazzi. Pensa alla sfiga come ti ha seguito. Cioè, incredibile, questa è andata a fare una rapina in un supermercato, chi ha beccato la cassa? Un ex compagna di scuola. Cioè, una roba, ragazzi. La cop, ma sei tu?
2: Mamma mia, ti prego!
3: È bellissima! Questa è bellissima! La cop, ma sei tu? Allora, è di Gianluca Cataldo.
2: Ma chi è?
3: Che ringrazio, grande!
2: Ma chi è?
3: La cop, ma sei tu?
4: Studio più!
3: È la cassiera, signor Cataldo!

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno, qui qua, buongiorno, bellissimo il complimento di buongiorno pezzi di puntini puntini con anche i cuori, però grazie, grazie, mamma, ci stanno già chiamando, non ce la faccio stamattina, non ce la faccio. Buongiorno, lunedì catavolo, buongiorno. Ah, ecco, allora, queste notizie qua non ce le mandate, ragazzi. Cioè, allora, io la commento subito, così ce la togliamo, se no ce la mandano in 60.000, capito? Sì. È successo che un uomo è andato in ospedale e gli faceva male l'intestino, e ci hanno trovato dentro un'anguilla di 65 centimetri. È una cosa esagerata. E lui ha detto: sarà entrata quando ero a pesca. Sì, ma seduto sul letto eri. Era a pesca, seduto sul letto. Dai. Si è portato un lettino, sai quelli portatili, se l'è messo lì sulla sponda del fiume o del mare lì, e poi l'anguilla si vede che aveva sonno, si è un po', si è coperta anche, faceva freschino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Buongiorno fulminato, ma la sai la differenza tra un ma cos'è sta roba, ma siamo nel 2026, ancora la differenza tra Pino e Lucia, dai, mamma, lo puoi mandare via Achille che ha già stufato? Ma no, quattro parole ha detto, voglio dire, poveraccio. Quando parla tanto stufa, ma no, quando parla poco no. Va bene, buongiorno Catavo, ma che meraviglia, ragazzi, la gente ci vuole bene, e questi insulti così, c'è proprio, c'è invece uno che purtroppo ci ha fatto un complimento, ci ha scritto: voi siete la della radio, andiamo avanti, non ve l'ha cancellato subito. Ma 20 anni fa tra voi, o 25 anni fa, tra voi c'era uno che si chiamava Beppe? No, non mi ricordo,
3: non mi ricordo.
2: 25 adesso. Anni fa, tu c'eri? No, non
3: io
2: c'ero.
3: No, c'ero già, come no?
2: C'eri già, pensate.
3: Sono passato un po' di anni, Andre.
2: 25 anni fa c'eri?
3: No. Certo. 2002, quanti anni sono?
2: 2002.
3: 24 anni.
2: Del 2002? No. Certo,
3: sì.
2: Ah, sì?
3: Come no?
2: Ma già qua a De Senzano stavi?
3: Certo.
2: Ah, pensa te, mamma, sono 25, 26, 27 anni che, insomma, tanti anni che sei qua attaccato. E quando devi morire? Cioè,
3: grazie.
2: Allora, Delfino inizia con D e termina con la T. Io ho impiegato 10 minuti per comprenderlo. Tu, Catavolo, che miseria, io ci metterò una giornata. Delfino inizia con la D, è giusto? Termina con la T. Ah, adesso ho capito.
3: Io no.
2: È facile, dai. Sentiamo.
4: Delfino terrestre. Delfino te. Delfino.
2: Allora, non cambiare le cose, se no, cioè, non ha senso.
4: Ok, ce l'ho. È il delfino di Mr. T. Ti ricordi?
2: Sei un cretino, vabbè, non c'entra niente.
3: Io non l'ho capito.
2: Delfino inizia con la D e finisce con la T. Dai, è facile.
3: Delfi?
2: Delfi?
3: No.
2: No.
3: Non c'è la T.
2: Vai, è facile.
4: Delfinot. Delfino not.
2: Sto
4: no.
2: Per picchiarti.
4: No, poi è inglese. Delfinot. No. Delfinot.
2: E il nonno che c'entra. Cioè, perché fa solo risolo cosa? Fa sta no. Bene con la T. Cioè non,
4: no, perché se
2: Delfinot al limite. Ma non è quello.
4: Delfinot.
2: Fai così, stacca la spina. Chiedi all'intelligenza artificiale, vai.
3: Allora.
2: Dai, ormai c'è gente che ha paura dell'intelligenza. Intelligenza artificiale dice: ah, adesso ci rovina la vita. Ma che rovina? Ci può solo migliorare la vita. Vai.
3: E così devo chiedere: Delfino inizia con la D e finisce con la T?
2: Sì, è la stessa cosa.
3: Fermi tutti.
2: Fermi, vai.
3: Perché Delfino inizia con la D e finisce con la T?
2: Ma perché? Ha detto perché?
3: È un gioco di parole. La frase non descrive solo la parola delfino, ma elenca due soggetti diversi. La parola delfino, che inizia con la D, e la parola termina. Con la mamma mia.
2: Termina.
3: Perché termina con la T.
2: Delfino inizia con la D e termina con la T, capito?
3: Perché la parola finale è termina.
2: Ma io non l'avevo letta così, l'avevo letta così. Vabbè,
4: inizia
2: andiamo avanti,
4: con la
2: ragazzi.
4: D e termina con
3: la T, sì.
2: La T.
4: Con la T.
2: No, lui l'ha ancora capita. Delfino inizia con la D e termina, termina con la T.
4: Capito? Ah, già è vero,
3: perché il calabrese?
2: Perché se no non capisce, lui capisce solo il calabrese. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa? No, non si. Allora, le cose sconce, no. E poi non mandate foto di donne vestite o anche semivestiti, perché poverino è messo male, ragazzi, è messo malissimo. È una tortura per lui, è una tortura. Catavolo, ma perché dici sembra Ugo che deve morire? Perché deve morire, cioè non è che
3: tutti dobbiamo morire,
2: cioè non è che puoi scappare da questa cosa. Anche lui, anche se già il cervello è già morto, però deve morire anche il corpo. Morirà anche il corpo, no? Morirà. Comunque ti faccio i complimenti per la serata che hai fatto. Dov'è che l'hai fatta la serata? Sono dove andato... hai svuotato il locale? Dove?
4: Era un vicino di classe.
5: Ma non riesce a parlare normale questo qua. Devi sempre balbettare. Una roba, ragazzi, che mi viene un nervoso, gli infilerei le bicche negli occhi.
4: E lo si dice? Ma per caso eri uno che è andato qua a Misano?
2: Non ho capito.
4: No, nel weekend che c'è stata.
2: Andiamo avanti. In che locale sei stato?
4: Ero a Calcinatello, ristorante Casa Bianca.
2: Casa Bianca, okay.
4: E c'era la cena di classe del 76 di Montichiari.
2: Ok, tutti maschi?
4: No, ragazze e ragazze. Tra l'altro c'era la ragazza. Sai che tu qualche giorno fa hai detto che sei andato a Montichiari a una meno nera?
2: Una?
4: A una meno nera.
2: Melo nera.
3: Ma che cos'è la meno nera?
2: La meno nera che è?
4: Cioè, Minoli.
2: Lui c'ha i neri, sembra, cioè, nel senso c'ha non, il colore nero.
4: I menoni. È vero.
2: I menoni. Dai, andiamo avanti,
4: meno
2: cretino.
4: Meno nera. Sai che hai detto che sei andato a Montichiari, questa meno nera, qualche giorno fa?
2: C'era la proprietaria, la titolare.
4: Domanda, quella meno nera lì.
2: Non ce la faccio, ragazzi, lunedì mattina anche per me. Ma perché non sei andata a scuola, scusa, Oggi è il primo giorno, ne hai tanto bisogno, fratello,
3: Vero.
2: Se infine in qualsiasi classe va bene, prima, seconda, terza elementare, insomma, non...
4: comunque, se è la meno nera che dico io...
2: Sì...
4: Praticamente è grazie a che la proprietaria è condizione familiare ha creato l'ho conosciuta tempo fa.
2: La vuoi scrivere la frase? Magari la interpreto durante la pubblicità e poi la leggo.
4: Insomma, conobbi tempo fa grazie della melonera di Montichiari.
2: Sì.
4: Se guarda che c'è la cena di classe del 76.
2: Ah, è grazie a lei che tu hai rovinato la serata.
4: Certo.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Andrea, chiedo scusa. Nel frattempo avevo lasciato aperto l'intelligenza artificiale per registrare.
2: Si è suicidata. L'intelligenza artificiale. Molti hanno paura dell'intelligenza artificiale. Io ho paura della deficienza originale. È lui, la deficienza originale. Vabbè, Catavolo, ma tu morirai? Penso di sì. Adesso non,
3: a tutti prima o
2: tutti
3: poi.
2: Prima o poi. Cioè, ragazzi, non. Ecco, al mio funerale, mi raccomando, se siete ancora vivi, dubito.
3: Dubito.
2: Però dovete prendere un mazzo di fiori dalla bara e lanciarlo all'indietro. Dietro per vedere chi è il prossimo.
3: Ma cosa?
2: Capito? Certo, non si fa, no?
3: Ma dove?
2: Un bouquet di fiori l'ho lanciato lì dietro. Il primo che la prende dice prossimo. Fatelo. Il mio ricordo, fatelo.
0: Ma cosa?
6: Andrea. Tavolo. Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Ilaria Savatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X. Stiamo parlando di tumore dell'ovaio e voglio chiederle se è vero che una donna giovane non deve preoccuparsi del tumore ovarico.
5: Buongiorno. Allora, è vero che è più basso il rischio di sviluppo di un tumore ovarico in una donna giovane, ma non è vero che non bisogna preoccuparsene. In generale, l'incidenza del tumore ovarico aumenta tra i 55 e i 75 anni. È questa la fascia d'età in cui si fanno più diagnosi di tumore ovarico, ma ci sono dei tipi di tumore ovarico, anche di tipo non maligno, che invece sono tipici delle donne giovani, e nelle donne giovani è più probabile il rischio di sviluppare un tumore ovarico quando c'è la presenza di una mutazione di BRCA. In questo caso il rischio aumenta già dai 35 anni.
4: Se ne è parlato molto per il caso di Bianca Balti, top model e anche conduttrice televisiva, che ne ha parlato tanto in televisione e sui giornali. È questa la mutazione?
5: Esattamente, Bianca ha una mutazione di BRCA1, le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 abbassano l'età di insorgenza del tumore ovarico, tanto che per le donne sane portatrici di una mutazione di BRCA1 l'indicazione è a togliere le tube e le ovaie a partire dai 35 anni, una volta completato il desiderio riproduttivo. Per le donne che hanno una mutazione di BRCA2 la esportazione va fatta dai 40 anni.
4: Se ne è parlato molto anche con Carmen Cricitiello, che è stata nostra ospite per quanto riguarda il tumore al seno, di questa vicenda, perché anche Angelina Jolie ha tolto sia l'ovaio che il seno per la BRCA1. Anche per quanto riguarda il tumore dell'ovaio bisogna stare attenti a seguire meglio le figlie di persone che hanno avuto un tumore all'ovaio con questa mutazione?
5: Allora, distinguo. Chi è carrier di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare...
4: Quindi portatrice, carrier è portatrice.
5: Esatto, carrier vuol dire portatore, scusate. Chi è portatore di una mutazione di BRCA ha un aumentato rischio di sviluppare un tumore ovarico nettamente più alto rispetto a quello della popolazione generale. Questo non vuol dire che ha un tumore ovarico, vuol dire che deve aumentare la sorveglianza, che è semplice, o meglio relativamente semplice, per il tumore della mammella, in cui si alternano diversi esami radiologici che permettono di fare una diagnosi precoce, non lo è affatto per il tumore ovarico. Anche nelle donne sane e portatrici di BRCA non abbiamo modo di fare una diagnosi precoce di tumore ovarico. Questo è il motivo per cui è indicata l'asportazione delle tube e delle ovaie in un'epoca precoce, quindi 35-40 anni, ma questa informazione, quando estesa al figlio, il figlio ha il 50%, figlio femmina o maschio, non necessariamente femmine, hanno il 50% di possibilità di ereditare la mutazione dai genitori, e una ragazza 18enne, 20enne, quando farà il test, che scopre di avere la stessa mutazione della mamma o del papà, allora deve mettere in atto dei meccanismi di sorveglianza più intensivi rispetto a quelli della popolazione generale.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Quando fa, cioè, un cane, o è sempre lui che imita il cane?
2: No,
1: o il cane, uno che è morso dal cane?
2: È uno che è morso.
1: Ah, uno è morso dal cane. Allora, Jack LaVive, va bene. Sei tu. Jack LaVive. Allora, facciamo così. Bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno, Ramenez.
2: Chi è?
1: Va bene. Adesso va di moda il ramen. Il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi.

0: lungo, capito? Immangiabili, però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo lungo e sembra brodo, no? Poi inviti anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro, e quindi gli vanno anche bene, te la cavi, e ti dice anche sai anche cucinare, tu te la tiri pure, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, comunque allora buongiorno, ben trovati, oggi è il primo giorno di scuola, Ugo si è presentato senza cravattina ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione, gli farei subito un allora devo fare i complimenti anche alla Juventus.
1: Me l'hanno scritto stamattina di
0: che è veramente una squadra di pagliacci, che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque, noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso 3 pere belle fatte bene, comunque uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione, va bene. Detto ciò ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me, della felicità. A parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano la loro il loro anno scolastico e basta. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per fare questo annuncio. Basta. Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono: ah, però ha detto una parolina, così quella. Quindi evitiamo. Allora mandateli al 338 via.
1: Ma il nostro numero.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, Vitale, stavi dicendo qualcosa?
2: No,
1: ancora non abbiamo ricordato la cosa importante di ottobre.
2: No, aspetta, dopo ricordiamo di ottobre. Però se la ragazza mi dà il numero di questo, volevo dire, ma è possibile che sei sconnesso con la realtà proprio?
3: Chiamiamola, no? Andrea, chiamiamola.
2: Cioè, un tempo tutto tuo, un tempo.
1: No, perché cosa stavi dicendo?
2: Non ho capito.
1: Perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
2: Quello stavo dicendo io. Parlavo della ragazza tradita.
1: Stavi. Mi sei detto stavo. Adesso stavo.
2: Gustavo.
1: No. Io stavo, ma tu stavi, capito? Cioè, tu hai detto stavo.
2: Mamma ragazzi, ma lei è veramente un mona questo. Ma non sa parlare, ragazzi, no, non no. Si capisce niente. Gustavo. Ma che è sta roba, ragazzi? Ma esci da quel corpo.
1: No, padre, perché?
2: Ma sei stato posseduto dal diavoletto di Vismara.
3: Chi è?
2: Come si chiama?
3: Di Tasmania.
2: Tasmania lì.
3: Vismara!
2: È il diavoletto dei salumi.
0: Andiamo avanti.
2: Cosa faresti se la moglie del tuo amico ti confida che va con un altro e ti dice che il tuo amico a letto non rende niente? Ce lo devi dire, ce lo devi dire. Sì, io Achille gliel'ho detto, cioè non all'epoca glielo dissi, insomma non allora dite sempre la verità, se è un vostro amico, una vostra amica, io gli direi sempre la verità, cioè a costo di perdere l'amico, ma chi se ne frega, io dico sempre la verità, ragazzi. Vabbè, comunque se mi dai il numero, datemi il numero di telefono.
3: Ma scusa Andrea, non possiamo chiamare questa amica e lei ci dà il numero, senza così non perdiamo tempo, magari
2: in che senso?
3: Lei questa qui che te l'ha detto e ci faccio andare il numero.
2: Ah, aspetta un attimo, catavolo, aspetta. Chiamiamo questo, dai. Diciamo.
3: Chiamiamo l'amica che sa e che non vuol dire.
2: Adesso la chiamiamo, non è facile fare tutto questo in diretta, ragazzi, ma lo farò in memoria di voi.
3: in memoria di voi.
2: Cioè, il mio programma fa schifo oggi, ma tra 20 anni diranno: ma quello era intelligente. Facciamo 30, dai. Sai che molto spesso io mi rendo conto che siamo seguiti da persone intelligenti. Cioè, le persone intelligenti riescono a capire la nostra incapacità, mentre le persone un po' più, diciamo, normali, tra virgolette, preferiscono quello che dica musica così, perché non devo.
3: Hai ragione, ci seguono tutti, anche il gorilla appoggiato fuori.
2: Sì, anche il gorilla nello zoo.
1: Perché se chiami questo, devi chiamare Curie.
2: Ah, ho sbagliato. Vabbè, ma tu sei apposta qua. Cioè,
1: infatti,
2: per
1: stavo,
2: i numeri.
1: No, stavo guardando, aspetta, secondo te magari.
2: Ho sbagliato il numero. 345, giusto?
1: Eh sì.
2: Ok, 345. 0 5 2 5 5, giusto?
1: Yes.
2: Ok, perfetto. Sentiamo.
0: Mi hanno scritto un messaggio bellissimo: quando guidi col telefono sei bello visto.
2: Pronto, come stai?
0: Eccola.
4: Amore, è la prima volta che mi chiami, mamma, che bello.
2: Non sentiamo. Dire così, sennò il marito si ingelosisce.
0: Ma è lui.
4: No, la moglie.
2: Non ho capito.
4: Ha una moglie.
2: Ah,
4: sì, certo.
2: Tu hai una moglie?
4: Ah, certo.
2: Ah, ok, scusa. E allora si ingelosisce magari la moglie, capito?
4: Sono rotta le palle di maschi.
2: Brava, hai fatto bene. Oh, se vuoi smettere piano piano, io insomma non...
0: Ma cosa?
4: In tanti me lo chiedono.
2: Lo so, immagino. E i maschietti sono terribili. Sì, quanti verrebbero abitare con voi? Quanti? Senti, allora, il dilemma...
4: Ti spiego un attimino meglio.
2: Vai.
4: Ho questa amica tramite la moglie, perché è un'amica storica della moglie.
2: Sì.
4: Che ha questo intrallazzo con questo coglione, perché è un emerito coglione.
2: Ok, sento un po' di risentimento nelle tue parole.
4: Allora, fa un po' di spettacoli, no?
2: Sì.
4: Lui ha avuto anche problemi sessuali, quindi le ha portato un sacco di pazienza, eccetera.
2: Ah, pure.
4: Adesso l'ha mollata questa mia amica e si è messa con un'altra che fa la cantante, anche lei un po' di spettacolo, eccetera.
2: Ah, ok. Però l'ha mollata, non è che la sta tradendo. L'ha mollata.
4: Ha mollato la mia amica.
2: E
4: si è messo insieme con questa qua. Però si incontrano ogni tanto e fanno trick e track e ballacche, insomma.
2: Ma fa trick e track e ballacche con quella che canta?
4: Con la mia amica.
2: Ah, con la tua amica! Ma così non va bene.
4: Esatto.
2: Vuole tenere in due scarpe il piede. Sì, si dice.
4: Esatto, io glielo spiegherei a sto coglione.
2: Ecco, risentimento.
4: Questa ragazza nuova, che io non la conosco perché non è una mia amica, questa ragazza.
2: Ah, ok. okay, ok.
4: È una ragazza splendida, fa la veterinaria, è molto professionale. Nel
2: sì,
4: senso,
2: sì, una brava ragazza.
4: Ma sulle balle questa situazione.
2: Lo so, ti capi.
4: Non riesce a toglierselo dai maroni. È proprio invischiata dentro.
2: Perché è innamorata, innamorata.
4: Sì, a me è 2 anni che la mina che si sono mollati. E non riesce a staccarsi.
2: Che cavolo. Hai ragione, sì. Però è una cosa proprio tipica femminile questa. Cioè che mamma, quando la donna rimane sotto c'è niente da fare. Non, ma questo qua, questo coglione, come lo chiami tu? Franco, chiamiamolo, diamo il nome, Franco Coglione.
3: Ma chi è?
2: È un bel ragazzo, è un bell'uomo, insomma, affascinante.
4: Concesso.
2: Ah, pure!
4: Che sta neanche in piedi, neanche a buon cantare, ma va là.
2: C'è un pizzico di risentimento, ma proprio leggero, leggero.
3: Giusto un attimo.
4: Ma
3: se...
2: ecco. Ok. Senti, allora, o ci dai il numero della cantante o della tua amica, che noi la chiamiamo, la tua amica, tentiamo in qualche modo, senza far nomi, di dirgli che insomma c'è un uomo molto bello a fianco a me, si chiama Achille Ferrari, che sarebbe disposto, diciamo, a fargli perdere la testa.
4: Amore bello, io te lo mando, però lei è una turnista. Ah. Io non so se la trovi perché è un'infermiera.
2: Proviamo. Facciamo finta di essere un paziente che ha bisogno, vediamo, magari.
3: Certo.
2: La distogliamo da Franco Coglione.
4: Coglione. Sì. Perché ha la pagina Facebook, perché lui è un artista di grande successo, ha fatto un cazzo. E poi ti mando anche il numero della. Ragazzi.
2: C'è il cane che voleva dire del coglione a lui e non dato.
4: No, sono i miei amori questi, ma scherzi.
2: No, i cani stavano dicendo coglione.
4: Sì, è vero,
2: ti facevano l'eco, capito? Ti facevano l'eco. Vabbè.
4: Il mio maschietto si chiama Artemio come ragazzo di campagna e lei si chiama Morecia perché nel Veneto vuol dire topolino.
2: Che carina che sei. Cosa sono? Chihuahua, cosa sono? Barboncini? No.
4: No, sono metici trovatelli.
2: Beh, brava, bravissima. Brava. Viva i metici, viva i metici.
4: Quadri, siamo 2 cani, 2 donne e 2 gatti. Posso dire che casino.
2: Ma io posso dire che è una casa piena di pelo?
4: Sì, tutti i giorni
2: fanno. Va bene, ti mando un saluto. Un abbraccio. Ciao amore, ciao, baci, ciao.
3: E che sei bene?
2: Troppo simpatica, ma viva il Veneto ragazzi, mamma ragazzi che simpatia!
5: Andrea, tavolo show su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80. E come sempre in questi frangenti c'è in onda quel che accadeva qualche anno fa, ma parecchi anni fa, nella nostra Hit Parade. Siamo nel 1961. Signore e signori all'ascolto, nella radio dei 30 anni di grande musica e di grandi successi e soprattutto di tantissimi stili, nella nostra Hit Parade c'erano due artisti che voglio farvi ascoltare oggi, tutti e due italiani. Cosa succedeva in classifica in quel tempo? Ve lo dico dopo aver ascoltato il primo pezzo di Adriano Celentano, Non esiste l'amor.
3: C'era una volta...

sono pazzo. Il 1961 è stato un anno particolarmente interessante per Adriano Celentano. Arriva secondo al Festival di Sanremo insieme a Little Tony con la canzone 24.000 baci, che vendette poi 500.000 copie e si posizionò stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita. La canzone che invece abbiamo appena ascoltato era Non esiste l'amor, non è proprio una delle più strepitose della sua, del suo repertorio, ma comunque in quel tempo, in quel settembre, era lì e l'abbiamo ascoltata ancora una volta insieme. Un altro artista molto molto interessante, un intimista, un veramente protagonista di momenti veramente belli della musica italiana, era Nico Fidenco. Poi vi dico qualcosa su di lui. Adesso ascoltiamo Legata ad un granello di sabbia, a quel tempo primo in classifica.

0: Radio 105.7. La specializzazione di Nico Fidenco era quella di estrarre canzoni dalle colonne sonore di film famosi e trasformarle in successi di vendite musicali, e in effetti fu proprio così. La sua carriera cominciò con War Sky, anche questa faceva parte di una colonna sonora, fino ad arrivare a questa bellissima Legata ad un granello di sabbia, che fu il primo disco della storia della musica italiana a raggiungere, a sfondare il muro dei milioni di copie, addirittura 1.500.000. A quel tempo era appunto primo in classifica in Italia. Io vi ringrazio come sempre del vostro ascolto, della cortese attenzione. Vi lascio nelle mani di un palinsesto, anzi, nelle note di un palinsesto strepitoso di questi 30 anni di grande musica, da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o non leggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E rieccoci nuovamente immersi in questi 30 anni di grande musica che Radio 60 70 80 vi racconta ogni giorno H24, mixati e non. E ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le classifiche. Siamo nel 1971. Bruno Lighetti nei prossimi 10 minuti vi farà ascoltare due esempi da quelle classifiche, anzi dalla classifica italiana del tempo, e il primo che andiamo ad ascoltare è un mostro sacro, Lucio Battisti, Pensieri e parole.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Beh, qui siamo un monumentale Lucio Battisti. Pensate, si arriva dal 1970 in cui lancia Emozioni, non so se mi spiego, e pochi mesi dopo si impadronisce della classifica perché pubblica in aprile del 1971 questo disco, Pensieri e Parole, e lo ritroviamo in classifica ancora a metà settembre di quell'anno. Incredibile successo per Lucio Battisti. La produzione era piuttosto scettica nel momento del lancio del disco, la produzione era affidata a quel tempo ad Alessio Colombini, e lui pensava che fosse la fine del sodalizio con Mogol. Invece ebbe un successo talmente grande che fu definito da Lelli Luttazzi la regina della Hit Parade. Bene, lasciamoci alle spalle questo grande artista romano e ascoltiamoci insieme un altro greco, anche lui abituato ad occupare posti di rilievo nella nostra Hit Parade. Sto parlando di Demis Roussos.

0: Già leader degli Aphrodite Child, un gruppo che ha conquistato il mondo con parecchie canzoni. Basta ricordare Spring, Summer, Winter and Fall, Rain and Tears, I Wanna Live, It's 5 o'clock. Poi si lancia nella carriera solista e in questo 1971 vince il Festival Bar con We Shall Dance. Lo spazio a noi dedicato si chiude qui. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
3: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
4: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
2: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
2: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Una delle cose più divertenti di condurre una trasmissione come questa è quella di andare a recuperare e riascoltare canzoni che avevo completamente dimenticato. Riportarle in superficie è veramente divertentissimo. Radio 60 70 80, siamo nel pieno della Hit Parade del 1981, siamo in quel settembre e in quell'anno, in questo periodo, trovavamo in classifica queste due canzoni. Come sempre sapete, la nostra striscia dura una decina di minuti e ne portiamo due esempi da questa Hit Parade. Il primo che ascoltiamo insieme è di un gruppo inglese, anche se il nome è francese, Visage, con Fade to Grey.
4: C'era una volta Hit Parade.

pensate, due dei componenti di questo gruppo facevano parte degli Ultravox, quindi c'era una matrice interessante all'origine, no? L'album si chiamava come il complesso, Visage, e con questa Fade to Grey toccarono il vertice assoluto, poi ne pubblicarono altri due. Grande fortuna in quel 1981, tanta musica elettronica che ormai era presente ovunque, elettronica che ha utilizzato in buona parte anche Phil Collins, con una maestria però talmente grande, poi una capacità, un'intuizione, una vena creativa strepitosa che lo portarono a incidere questo bellissimo disco. Dal 33 giri, anche questo fortunatissimo, dal titolo Face Value, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Phil Collins, leader assoluto dei Genesis dopo l'uscita di scena di Peter Gabriel, grande produttore, arrangiatore, uno degli artisti più influenti del decennio e uno che ha lasciato il segno nella storia, al punto che ancora oggi, a distanza di tanti anni, è amatissimo e seguitissimo nei suoi concerti dal vivo, pur con tutte le limitazioni fisiche che ha dovuto subire nel corso del tempo. Grande Phil Collins, un piacere averlo ritrovato in questo settembre del 1981. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le pareti dedicate al passato qui su Radio 60-70-80 insieme a Bruno Righetti. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
1: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: canzonette.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: So you know what I'm saying? Now when he's on a
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80. News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nauseda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
1: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione prevalente sul nostro paese, seppur con qualche disturbo oggi sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, con tempo asciutto su tutte le regioni, lieve instabilità al sud, con isolate precipitazioni possibili soprattutto sul versante tirrenico e ionico. In serata e nella prossima notte tendenza all'esaurimento dei fenomeni anche sulle regioni del sud, tempo asciutto praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Intelligenza artificiale, ancora dubbi sul futuro.
3: I timori che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo e sfuggire a quella umana sono una bufala. E queste sono le parole di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, parole che poi sono avvenute in un contesto molto particolare. A Los Angeles Jensen Huang, che è il capo di Nvidia, la società che produce appunto i microchip evoluti che sono alla base proprio dei calcoli dell'intelligenza artificiale, appunto mentre era lì ad un convegno in pubblico, squilla il telefono e Trump gli ha chiesto appunto di essere messo in viva voce e ha fatto tutto un lungo discorso su come appunto l'intelligenza artificiale non deve rallentare, non ci sono rischi e sono solamente delle parole messe lì diciamo ad arte per rallentare la corsa americana e quindi favorire di conseguenza l'ascesa cinese, i modelli cinesi di intelligenza artificiale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. Su Radio apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa, e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
2: A Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
3: L'economia.
2: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre $100 al barile. Immediate anche le ricadute alle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, con i rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma sabato. Fermato da un problema muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Siamo alla vigilia del primo turno di Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro contro il Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo europei maschili, in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore Francesco Sani.
4: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80 e come sempre in questi frangenti c'è in onda quel che accadeva qualche anno fa, ma parecchi anni fa, nella nostra Hit Parade. Siamo nel 1961, signore e signori all'ascolto, nella radio dei 30 anni di grande musica e di grandi successi e soprattutto di tantissimi stili. Nella nostra Hit Parade c'erano due artisti che voglio farvi ascoltare oggi, tutti e due italiani. Cosa succedeva in classifica in quel tempo? Ve lo dico dopo aver ascoltato il primo pezzo di Adriano Celentano, Non esiste l'amor.
3: C'era una volta

Il 1961 è stato un anno particolarmente interessante per Adriano Celentano. Arriva secondo al Festival di Sanremo insieme a Little Tony con la canzone 24.000 baci, che vendette poi 500.000 copie e si posizionò stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita. La canzone che invece abbiamo appena ascoltato era Non esiste l'amor, non è proprio una delle più strepitose del suo repertorio, ma comunque quel tempo, in quel settembre, era lì e l'abbiamo ascoltata ancora una volta insieme. Un altro artista molto molto interessante, un intimista, un veramente protagonista di momenti veramente belli della musica italiana, era Nico Fidenco. Poi vi dico qualcosa su di lui. Adesso ascoltiamo Legata ad un granello di sabbia, a quel tempo primo in classifica.

0: 100.
1: La specializzazione di Nico Fidenco era quella di estrarre canzoni dalle colonne sonore di film famosi e trasformarle in successi di vendite musicali, e in effetti fu proprio così. La sua carriera cominciò con War Sky, anche questa faceva parte di una colonna sonora, fino ad arrivare a questa bellissima Legata ad un granello di sabbia, che fu il primo disco della storia della musica italiana a raggiungere, a sfondare il muro dei milioni di copie, addirittura 1.500.000. A quel tempo era appunto primo in classifica in Italia. Io vi ringrazio come sempre del vostro ascolto, della cortese attenzione. Vi lascio nelle mani di un palinsesto, anzi, nelle note di un palinsesto strepitoso di questi 30 anni di grande musica, da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: E rieccoci nuovamente immersi in questi 30 anni di grande musica che Radio 60 70 80 vi racconta ogni giorno H24, mixati e non. E ogni tanto arriva anche l'appuntamento con le classifiche. Siamo nel 1971. Bruno Lighetti nei prossimi 10 minuti vi farà ascoltare due esempi da quelle classifiche, anzi dalla classifica italiana del tempo, e il primo che andiamo ad ascoltare è un mostro sacro, Lucio Battisti, Pensieri e Parole.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Beh, qui siamo un monumentale Lucio Battisti. Pensate, si arriva dal 1970 in cui lancia Emozioni, non so se mi spiego, e pochi mesi dopo si impadronisce della classifica perché pubblica in aprile del 1971 questo disco, Pensieri e Parole, e lo ritroviamo in classifica ancora a metà settembre di quell'anno. Incredibile successo per Lucio Battisti. La produzione era piuttosto scettica nel momento del lancio del disco, la produzione era affidata a quel tempo ad Alessio Colombini, e lui pensava che fosse la fine del sodalizio con Mogol. Invece ebbe un successo talmente grande che fu definito da Lelio Luttazzi la regina della hit parade. Bene, lasciamoci alle spalle questo grande artista romano e ascoltiamoci insieme un altro greco, anche lui abituato ad occupare posti di rilievo nella nostra hit parade. Sto parlando di Demis Roussos.

0: Child.
1: Già, leader degli Aphrodite Child, un gruppo che ha conquistato il mondo con parecchie canzoni. Basta ricordare Spring, Summer, Winter and Fall, Rain and Tears, I Wanna Live, It's 5 o'clock. Poi si lancia nella carriera solista e in questo 1971 vince il Festival Bar con We Shall Dance. Lo spazio a noi dedicato si chiude qui. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto. Da Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

70-80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Una delle cose più divertenti di condurre una trasmissione come questa è quella di andare a recuperare e riascoltare canzoni che avevo completamente dimenticato. Riportarle in superficie è veramente divertentissimo. Radio 60 70 80, siamo nel pieno della Hit Parade del 1981, siamo in quel settembre e in quell'anno, in questo periodo, trovavamo in classifica queste due canzoni. Come sempre sapete, la nostra striscia dura una decina di minuti e ne portiamo due esempi da questa Hit Parade. Il primo che ascoltiamo insieme è di un gruppo inglese, anche se il nome è francese, Visage, con Fade to Grey.
0: C'era una volta Hit Parade.

pensate, due dei componenti di questo gruppo facevano parte degli Ultravox, quindi c'era una matrice interessante all'origine, no? L'album si chiamava come il complesso, Visage, e con questa Fade to Grey toccarono il vertice assoluto, poi ne pubblicarono altri due. Grande fortuna in quel 1981, tanta musica elettronica che ormai era presente ovunque, elettronica che ha utilizzato in buona parte anche Phil Collins, con una maestria però talmente grande, poi una capacità, un'intuizione, una vena creativa strepitosa che lo portarono a incidere questo bellissimo disco. Dal 33 giri, anche questo fortunatissimo, dal titolo Face Value, Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Phil Collins, leader assoluto dei Genesis dopo l'uscita di scena di Peter Gabriel, grande produttore, arrangiatore, uno degli artisti più influenti del decennio e uno che ha lasciato il segno nella storia, al punto che ancora oggi, a distanza di tanti anni, è amatissimo e seguitissimo nei suoi concerti dal vivo, pur con tutte le limitazioni fisiche che ha dovuto subire nel corso del tempo. Grande Phil Collins, un piacere averlo ritrovato in questo settembre del 1981. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le parete dedicate al passato qui su Radio 60 70 80, insieme a Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli